Tita ni da bo ma ga di do ni do de ga ma fa de ni ve ga na da. Ga ma fa de di da re ga ma fa de di da re ga ma fa de ni ve ga na da. Da da da da ba ga ba ba da di da di da da di ba da di da ni ve g.

da da ni da ba ma ga di da de ga ma ba ri de ga ma ba da di da ni da ba ma ga ma ba da di da ni da ba ma ga ma ba da di da ni da ni ba.